lalla. Che lalla. Mo va dicendo che mi va lassà. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che ammazzisco e poi mi spara.

come mi piace sentire musica. Con le amiche mie, così. Poi ci fanno due rasate. Ho innamorato mi, ma ha scritto una bella lettera, volete sentire? Alle volte il fatto che non lo posso vedere mi fa scipazzo. Io tengo 18 anni. A Giaffarnì l'istituto per segretaria di azienda. Già mi vede in dall'ufficio, con gli occhiali e il tailleur nero stretto stretto. Io nel rione

Stai giardini e i bambini vanno all'asilo e le maestre sono tranquille e brave e si imparano tante cose. A mia figlia gli devo far fare lezioni di piano, tene mano long long e poi